0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Rieccoci ancora. Buongiorno e buona domenica da parte di Susi Fiorillo
1: e Vincenzo Perna.
0: 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta, 342 00 0010 invece per i messaggi WhatsApp. Ci scrive Pino direttamente dalla Svizzera e buona domenica a voi e complimenti. Vincenzo, quindi questa domanda è per te. Cosa ne pensi se proprio per eliminare gli esuberi e ridurre le spese teniamo Zanoli, Marianucci, Asa, Lang e Lucca e prendiamo solo Zeballos e Rabiot?
1: E noi, diciamo, al di là di Rabiot, potremmo a quel punto cambiare la maglia da azzurra a rossa con una striscia bianca, andiamo a giocare in Brianza, ci chiamiamo a quel punto Monza e sarebbe meglio, possiamo eventualmente salvarci, non credo, però eventualmente potremmo puntare a quello. No, assolutamente no, questa è una squadra che va rimpinguata, questi giocatori ai quali fai riferimento tu vanno ceduti inevitabilmente. Il percorso a Napoli hanno provato a farlo, non secondo me con risultati positivi, anche se qualcuno addirittura si fregia di aver vinto uno scudetto immeritato, secondo me, perdonatemi ma lo devo dire, e quindi diciamo che no, non è questo il percorso giusto secondo me.
0: Una considerazione anche da parte di Roberto che ci scrive da Casoria: buongiorno carissimi, Meret è da confermare, Milinkovic invece da vendere.
1: Qui possiamo eventualmente essere d'accordo su questo. L'importante è poi capire chi sarà il secondo, poi eventualmente di Meret. Fermo restando che io sinceramente non credo che Alex rimanga, personalmente non lo so, non me lo aspetto, lo spero ma non me lo aspetto.
0: Pensi possano andare via entrambi?
1: No, entrambi no, credo che sia più probabile che resti Milinkovic e che si prenda un portiere alla Kovar e magari che diventi Kovar poi il titolare, piuttosto che il contrario, cioè che resti Meret e che Kovar poi venga a fare il secondo.

0: più probabile la prima.
1: Ci scrive anche Vittorio al 342 00 00 100: ragazzi, la pista Conte per la nazionale non è una scelta giusta, in quanto la sua storia racconta che dopo 2 anni iniziano i mal di pancia, e consideriamo che i prossimi mondiali saranno nel 2030.
0: Con la nazionale è diverso. Con la nazionale è diverso, lì c'è inevitabilmente una progettualità che non è legata al risultato sul breve periodo. Lì tra l'altro Conte fa un miracolo in quell'europeo, arrivando sino alla sfida con la Germania, persa soltanto ai calci di rigore, e devo dire la verità, il suo percorso poteva proseguire. Poi evidentemente hanno scelto strade diverse, ma probabilmente più lui che la federazione. Però secondo me, se le cose dovessero poi andare bene nei primi 2 anni, non credo che lasci e provi a puntare addirittura al mondiale, sempre se poi gli danno eventualmente i soldi che lui desidera, perché questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Io non credo che glieli daranno, e quindi a quel punto, con Mancini che si libera definitivamente dell'Al-Sadd, direi che abbiamo già un prossimo allenatore della nazionale, che poi in realtà sarà un grande ritorno.
1: Assolutamente, tanti messaggi merito a tutti gli argomenti che stiamo affrontando al 342 00 00 100. Ricordo che abbiamo ancora qualche minuto per voi che volete intervenire in diretta allo 081 546 6873. Questo messaggio invece ce lo scrive Nicola: basta pacchi dall'Udinese, Lucca era un pacco annunciato, io spero che vada ad arricchire le squadre del nord, questi calciatori pompati speriamo che ci cascano loro quest'anno.
0: Dipende da chi intendiamo per pacco, personalmente, perché in realtà che Lucca non
1: era un pacco annunciato, però
0: non era un pacco annunciato, però in realtà io sinceramente non l'ho mai capita come operazione. Come operazione non l'ho mai capita, soprattutto per le cifre. A me le cifre non l'ho capita,
1: esagerate,
0: perché io posso anche puntare su Lucca se me lo vendi però a un prezzo adeguato. Se lo devo pagare 30 milioni io personalmente non capisco, resto allibito. Poi vuoi per fortuna, vuoi per altro, abbiamo scoperto che effettivamente quella cifra era troppo elevata.
1: Sì.
0: E quindi adesso c'hai un calciatore sul groppone. Per quanto riguarda Attà, per quanto riguarda Davis, purtroppo non per noi, ma anche per quanto riguarda Solé, secondo me stiamo parlando di calciatori che possono fare un percorso importante. Io tutti e tre andrei lì con un pacco di soldi, mi prendo questa spina dorsale della mia squadra e me la porto a casa, a prescindere dal club, che sia Napoli, che sia qualcun altro, perché io credo che Davis, per esempio, la farebbe la scelta, la controscelta di Højlund, cioè la doppia figura, la controfigura di Højlund, perché non è un calciatore che ti chiederebbe la titolarità del posto inamovibile per tutta la stagione, considerando che c'è da giocare la Coppa Italia, che ci sarebbe da giocare la Champions, che lui non gioca. Certo, è vero, mi dicono, poi è una bottega cara, e se Lucca l'hanno venduto a 30, figurati gli altri che sono giocatori di pallone, al
1: certo,
0: contrario di Lucca. Questo sì è vero, però io ci proverei, secondo me.
1: E chissà, l'estate è lunga e sarà rovente per il nostro direttore sportivo Giovanni Manna. Giustamente ci dicono, non dimentichiamoci di Vergara.
0: No, Vergara chi se lo dimentica? Vergara ce l'abbiamo, però. Ce l'abbiamo.
1: Vergara
0: non si
1: c'è.
0: Vende. Vergara ce l'abbiamo, non si vende, non si tocca, lo si fa crescere e continuerà ad essere ancora più decisivo, come ha fatto nel corso di tutta la stagione. Su questo potete stare tranquilli, non fosse altro perché comunque il Napoli ha bisogno anche di fare le liste, sia per la Champions che per il campionato, quindi togliamoci da mezzo questo discorso. Allora ragazzi, Vergara, cresciuto nel vivaio del Napoli, serve come il pane per le liste, quindi resta.
1: Poi con Allegri, che comunque è un allenatore che li valorizza,
0: no? Ma al di là di tutto, ora possiamo fare tutti i discorsi del mondo, può venire anche Carlo Ancelotti di nuovo, Vergara resta a Napoli,
1: deve restare a Napoli,
0: ma per
1: insomma
0: forza. Cioè, a meno che non tiriamo fuori dei fenomeni da una primavera che è retrocessa dalla primavera 1 alla primavera 2, e allora vuol dire che è scarso l'allenatore, che non lo è scarso l'allenatore, è così come anche tutto il resto dei giocatori, ma io non credo che ci siano fenomeni all'interno della primavera del Napoli, quindi ci servono persone per le liste.
1: Gennaro invece ci scrive: ottima scelta, Allegri ha vinto scudetti 10 anni fa, aver fatto un pensierino anche su Lippi, mondiale 20 anni or sono, indovinato anche il rinnovo per Spinazzola, esperienza è positivo anche il suo fermarsi per infortunio, così si può ruotare la rosa. Rinnoverei anche Juan Jesus e facciamo il completo.
0: Guarda, io risponderei a questo dissing con un ha ha ha o un hi hi hi, come direbbe un famoso comico che non credo conosca. Però devo dire la verità, io l'ho detto anche ieri, si continua su quest'andazzo del voler criticare a prescindere il nostro prossimo allenatore senza avergli manco fatto mettere piede a Napoli e manco la firma sul contratto. Io direi, ragazzi, state calmi, aspettate, perché voi lo date per bollito, però ricordatevi quello che è successo alla Juventus nel suo penultimo anno, ricordiamoci quello che è successo a Milano nell'ultimo anno. Io non sono così sicuro che sia colpa di Allegri quello che è accaduto in quelle due stagioni, quindi occhio, perché secondo me questo qua viene per zittire un bel po' di gente, e qua adesso la squadra è diversa, la società soprattutto è diversa, e secondo me potrebbe lavorare davvero molto ma molto bene.
1: Noi ci fermiamo giusto qualche secondo, ci ascoltiamo le ultime dal meteo e poi torniamo con Sunday Sport.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Amici di Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Campania. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, con punte intorno ai 30 gradi. Giornata di domani ancora all'insegna del sole e con temperature che saranno in lieve flessione di qualche grado. Questa volta infatti le massime oscilleranno intorno ai 27-28 gradi, e da segnalare qualche nuvola in più, ma che sarà solo in transito. La ventilazione debole con mar Tirreno calmo o poco mosso. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
0: Eccoci nella terza ed ultima ora di Sunday Sport, l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli che viaggia sulle nostre frequenze radio ma anche in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania, su Kiss Kiss Napoli TV ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Un saluto e una buona domenica da Vincenzo Perna.
1: E buona domenica anche da Susi Fiorillo. Ti dico, Vincenzo, che arrivano ancora tanti messaggi al 342-00-00100. Ovviamente potete scriverci tutte le vostre considerazioni in diretta. Poi alle 12:50 di nuovo filo diretto allo 081-546-6873. Questo messaggio ce lo scrive Carlo. Milinkovic pagato 21 milioni in 4 anni, ma chi lo compra?
0: Effettivamente non è male, e infatti è il motivo per il quale dicevo che probabilmente era più facile che andasse via Meret. Quindi secondo me è una soluzione un po' più facile e agevole, ecco.
1: E ancora Domenico dalla di Catanzaro, ho scritto così: ragazzi, buongiorno e buona domenica. Ci rendiamo conto che se il mister Allegri ci ascolta per soli 10 minuti e sente parlare di lui da settimane come uno sprovveduto in terra, non ci viene ad allenare più. Cari amici, soprattutto ascoltatori, state sereni, perché l'unico allenatore in Italia in grado di dare la giusta dignità alla maglia azzurra lo abbiamo preso noi.
0: Sì, io devo dire la verità, sono molto contento, l'ho detto dal primo momento, era l'unico nome che avrei scelto per poter sostituire un allenatore vincente come Antonio Conte, un allenatore di polso come Antonio Conte, e fortunatamente ha detto di sì. Adesso bisogna un attimo liberarlo dal Milan e fare le cose come vanno fatte. Poi, detto questo, stop, va bene così. Io direi che bisogna terminare con le critiche. Abbiamo Marco Lobasso in diretta con noi. Ciao Marco,
1: buongiorno.
5: Buongiorno Vincenzo, buongiorno Susi e un salutone ai radioascoltatori.
0: Grazie, una buona domenica da parte nostra. Senti Marco, dicevo che per me era l'unico nome quello di Massimiliano Allegri per sostituire Antonio Conte, perché soprattutto non tanto per il suo curriculum, per il percorso che ha fatto nella sua nella sua carriera, però secondo me proprio perché gli ultimi anni ha toppato, ma ha toppato probabilmente non per colpa sua, e quindi secondo me verrebbe qui con un grande, con una grande voglia di riscatto.
5: Sì, c'è una differenza sottile tra la tua tesi, che è poi quella di tanti tanti appassionati del lavori, e che Allegri è chiaramente un allenatore non solo da Napoli, ma un allenatore d'Europa, da Champions, un allenatore che potrebbe farci fare quei risultati che l'anno scorso, cioè la stagione appena finita, non sono arrivato. Questa è sicuramente una parte del discorso, Vincenzo. L'altra è quella che poi è anche ormai poco importante, di capire se Allegri nella testa di De Laurentiis era la prima scelta, o invece veniva comunque in una classifica ipotetica di scelte dopo Conte, dopo Sarri, o dopo Italiano, o dopo qualche colpo straniero che non c'è stato. Probabilmente non lo sapremo mai, ma certamente caro Vincenzo e cara Susi, mi pare che il problema del Napoli del mercato sia evidentemente legato all'allenatore, perché può essere quanto mai forte, lo è l'asse Allegri Manna, chiaramente direttore sportivo, ma se non si sblocca ufficialmente la questione di contratto, ovviamente si resta in questa valute che poi non piace a nessuno.
1: Certo, al momento poi sono ancora tutte ipotesi, no? Anche quelle che riguardano il mercato, si parla di un eventuale sostituto di Anghissà, di un eventuale sostituto, o meglio, di un eventuale vice di Lorenzo. Sono tutti nomi, tutte ipotesi, no? Ma proprio in merito al centrocampo, tra Anghissà e Rabiot, che sappiamo è il pupillo, no, di Massimiliano Allegri, ha un legame non solo sotto il punto di vista professionale, ma anche sotto il punto di vista umano. Tu su chi punteresti?
5: Ma intanto tu hai messo il dito nella piaga, insomma piaga relativa, sì, per rimanere poi in tema, per essere in tema musicale, via, insomma. In realtà la questione del centrocampo sotto traccia può diventare importantissima se ovviamente una serie di rinnovi non vanno nel punto giusto, e qui entrano in gioco i nomi appunto di Anghissà, di Lobotka e dello stesso De Bruyne. Ecco perché il discorso allenatore è chiaramente fondamentale, perché sai, se questi tre ovviamente top player restano a Napoli, il problema del centrocampo diventa molto meno importante, ma se invece si perdono pezzi per mille motivi, come appunto dicevi tu Anghissà, è chiaro che bisogna andare sul mercato, bisogna andare bene, perché ci vogliono sostituti importanti. Mi terrei tantissimo ancora Anghissà, e magari con Allegri ha voglia e motivazioni importanti per poter far vedere ancora 2-3 stagioni all'altissimo livello, come è stato in occasione degli scudetti.
0: Senti Marco, una grande squadra passa inevitabilmente anche da un grande bomber. Io lo ritengo un grande bomber Rasmus Højlund, che però andrebbe servito meglio, perché il bottino raccolto da un numero 9 deve essere secondo me un po' più superiore a quello che le 10 reti, 10-12. Secondo me bisogna partire da 15 in poi e poi puntare davvero a qualcosa di importante, a definirti il grande bomber di questa Serie A. E allora ti chiedo se lui è l'uomo giusto per guidare l'attacco, e se anche secondo te, come me, magari bisognerebbe creargli una squadra che gli vada più a vantaggio rispetto a lasciarlo solo a battagliare con gli avversari, a farsi un cuore così, a prendere sempre la sufficienza, perché è un ragazzo davvero molto generoso, però a segnare poco, che poi di fatto è il suo mestiere.
5: Certo, ma anche questo è un tema onestamente caldissimo, perché sembra, ma chiaramente non abbiamo nessun tipo di conferma, che Højlund sarà il punto di riferimento d'attacco di Allegri, e va bene, di questo probabilmente siamo tutti contenti. Il problema è sottolineare quello che accennavi tu, e cioè Højlund segna 10, 11, 12 gol a stagione perché questo è il suo potenziale, o perché davvero vogliamo comunque far passare il concetto che il Napoli troppo difensivo di Conte, che comunque ha finito al secondo posto e non all'ottavo, non gli ha servito troppe palle per poter ovviamente realizzare quelle cifre che tu accennavi, quindi arrivare a 15, a 18, a 20 e farlo diventare il super cannoniere che tutti vogliamo. anche questo è un dubbio lecito e che è nell'aria, perché c'è anche una parte di persone che sono convinti che Højlund non ce l'abbia nel suo potenziale tanti altri gol. È anche vero che l'età di Højlund permette di pensare onestamente che il ragazzo può ancora crescere molto, può migliorare e magari con un gioco più per lui segnare di più. Ma siamo sicuri che il gioco di Allegri poi sarà perfetto per lui? Questo ovviamente.
1: Però è anche vero che in Serie A, parlano i numeri, si segna sempre meno, perché il capocannoniere di questa stagione, Lautaro Martinez, ha segnato 17 gol. Due anni fa, sempre lui, ne ha segnati 24, quindi questo è un dato, insomma, che ci fa capire che in Serie A si fa sempre meno. Secondo te come mai? Cioè, meno fiuto del gol? Cosa sta mancando?
5: Susi, per arrivare poi a qualche anno fa i 36 gol di Higuain, per poter poi essere ancora più chiari di quello che stiamo dicendo, insomma è evidente che c'è una flessione, ma è ancora più evidente, basti vedere il primo cannoniere del italiano, non straniero, che giù credo sia Orsolini, vado un po' a memoria, insomma, senza rigori, quindi la situazione in questo è drammatica, è evidente, non scopriamo niente, non siamo ai mondiali da tre mondiali, nelle coppe europee non siamo protagonisti già dai quarti, siamo stati massacrati dalle quinte, seste, settime linee della Premier, credo, no? Insomma, ovviamente, e quindi è evidente che c'è un problema di organico, di forza delle nostre squadre, quindi si segna sempre meno e qui è agganciatissimo il discorso che fai e che facciamo, è agganciatissimo alla riforma del calcio che ci potrebbe essere con Malagò per migliorare i settori giovanili italiani, naturalmente anche i giovani che poi si affacciano ai campionati importanti, farli giocare di più e probabilmente, altro che Orsolini, gli attaccanti nel giro di 3-5 anni ricominciano a essere fortissimi in Italia, perché abbiamo vinto il titolo europeo under 17, non lo dimentichiamo, ma qualcosa vuol dire questa storia qui, non è che si vince per caso, sono 40-50 squadre, nazioni che competono, se l'Italia negli ultimi 3 anni l'ha vinto 2 volte il titolo europeo under 17, qualcosa deve significare, significa che evidentemente i ragazzi si fermano poi, non sono valorizzati ovviamente e quindi non riescono a crescere, come è successo per esempio con Vergara. E in molti dicono ovviamente che è stato un caso, perché chiaramente con 6, 7, 8 infortuni del Napoli ha avuto spazio.
0: Grazie Marco, ti abbraccio, buona domenica.
1: Ciao Marco, grazie.
0: Grazie a voi. Grazie davvero a Marco Lobasso. E devo dire la verità, in questa domenica incontro in diretta tanti amici. Uno non è soltanto un collega molto bravo, ma devi sapere che è anche bello e che sa anche giocare molto bene al calcio. Ed è Vincenzo Credendino di Sport Italia. Ciao Vinci,
1: ciao,
0: come
1: Vincenzo.
0: Stai?
6: Buongiorno Vincenzo.
1: Quanta pubblicità che ti sta facendo, Vincenzo Perna?
6: No, io a un certo punto ho pensato che volesse emulare Alessandro Siani.
0: Ah, ecco.
6: Grande giocatore. Quale Alarda? E invece no. Si è tenuto sul sobrio.
0: Ma io sono sincero.
6: Elegante in campo e fuori, ma come recita la legge di Nereo.
0: Vabbè, figura. No, ma io sono sincero, sai, io voglio un gran bene a Vincenzo, lui lo sa, e devo dire la verità, lo stimo anche come collega, tant'è vero che gli faccio davvero la domanda delle 100 pistole, subito così a schiaffo. Massimiliano Allegri che mi arriva a Napoli. Se si arriva terzi quarti con Massimiliano Allegri, però poi ti porta a un quarto di finale, non dico manco semifinale, ma un quarto di finale di Champions League, la stagione sarebbe da considerare positiva o negativa? Vincenzo Credendi.
6: Secondo me è positiva, perché benché non abbia grandissima considerazione di quello che è stato il percorso di Allegri negli ultimi anni, perché poi Allegri non è uno, e tanti, come giustamente capita a molti di noi anche nel corso della propria vita, di cambiare. Una cosa è l'Allegri del Milan che riporta il titolo, una cosa è quello dei tantissimi successi con la Juventus, un'altra ancora è quello degli ultimi anni dove porta in bacheca una Coppa Italia e poco più, insomma, fa anche delle figure non proprio eclatanti per quel che riguarda la Champions League nelle ultime uscite con la Juventus, quindi stiamo parlando di un allenatore che è chiamato a dare un'ulteriore prova di sé, un'ulteriore prova di quello che è anche il suo modo di pensare, mentre il calcio va da un lato, lui tiene ancora altri concetti che attengono ad un bagaglio culturalmente calcistico differente, poi sarà il campo ancora una volta come sempre a dire l'ultima parola, però al netto di questo ritengo che in un momento dove col calciomercato vai a muoverti innanzitutto in base a quelle che sono tante scorie e situazioni che ti arrivano dell'anno scorso, non ti parlo di risultati, non ti parlo di calciatori che hanno bisogno di essere recuperati, tutte quelle sciocchezze che si possono dire perché Conte lascia le macerie, no, Conte, e guardiamo alla sua storia, lascia strutture in grado di far bene e ne ha approfittato lo stesso Allegri ai tempi della Juventus. Ti parlo di situazioni di calciomercato che obiettivamente meritano un'altra valutazione, quindi sì. La partenza questa qui, il fatto che ci saranno comunque squadre che vanno a rinforzarsi e anche di quelle che salgono dalla B per fare il nome del Venezia, ma non solo, tante realtà che andranno a far bene. Questo scenario dove dici che il Napoli conquista la prossima Champions League, quindi fa terzo quarto e arriva a fare i quarti in Champions, è in estrema sintesi lo scenario che fa felice anche il presidente, perché vede quelli che sono i suoi parametri economici che vanno ad esaltarsi. Non ci dimentichiamo che il nuovo format della Coppa dalle Grandi Orecchie va a elargire grandi guadagni a chi arriva nelle fasi finali, quindi sarebbe sicuramente uno scenario per me e penso anche per la dirigenza positivo.
0: Cioè, sì, direi proprio di sì, anche perché considerando che il Napoli invece quest'anno è stata la squadra che ha racimolato di meno di tutte le italiane, proprio dalla qualificazione, la mancata qualificazione, vero, almeno alla prima fase, quella dei playoff.
1: Vincenzo, Massimiliano Allegri è un allenatore che tende a valorizzare tutti i giocatori che ha a disposizione. Secondo te chi, ovviamente parlo di quelli attualmente a disposizione del Napoli, può essere maggiormente valorizzato dal mister?
6: Tende non solo a valorizzare, ma ad amare e a dare tutte le chiavi possibili e immaginabili della squadra ai calciatori bravi. Esistono le categorie, diceva Max Allegri, e hai un calciatore fuori da ogni categoria come Kevin De Bruyne nel Napoli, quindi se si andasse avanti, se dai colloqui proprio tra lo stesso Allegri e De Bruyne dovesse emergere una convergenza di obiettivi, penso che si partirebbe da lì per andare a costruire il Napoli della stagione prossima. Poi è stato anche uno di quegli allenatori che ha saputo valorizzare profili che magari non erano apparsi particolarmente brillanti. Ci ricordiamo proprio nell'esperienza alla Juventus, quando a causa di infortuni va a pescare e lo fa bene nella Next Gen. Quindi penso che un po' tutti i calciatori potrebbero essere valorizzati da Allegri, perché parliamoci chiaro, c'ha questo. Se abbiamo detto che va in una direzione dal punto di vista tattico dove il resto del mondo invece va nel senso opposto, per quel che riguarda la gestione dei calciatori e la valorizzazione degli stessi resta ancora uno dei suoi punti di forza nel andare a parlare con le giuste parole ad ognuno di loro, ora usando un pugno un po' più duro, un tatto un po' più morbido. E certo, ci sono quelli bravi tecnicamente e quelli con un passo diverso che in genere vengono ad essere valorizzati. Quindi nel Napoli ti posso fare l'esempio di De Bruyne per quel che riguarda il discorso tecnico, e per quanto riguarda il passo credo molto in McTominay e Højlund, che sono già calciatori forti di per loro, ci mancherebbe altro, ma che mi immagino bene in un calcio quale quello di Max Allegri.
0: Quello sicuramente. Vincenzo, voglio chiederti anche del mondiale, perché non è cominciata bene l'avventura per i nostri due allenatori italiani, che però purtroppo sono seduti su altre panchine, la nostra Italia non c'è. Per quanto riguarda Carlo Ancelotti, era sicuramente la sfida più impegnativa del girone, e devo dire la verità, sul piano del gioco l'ha vinta ampiamente il Marocco, che mi è sembrata una squadra con le idee ben chiare. Invece un po' contrito e contratto il Brasile. E allora ti chiedo anche di Vincenzo Montella, che invece purtroppo qui non me l'aspettavo per niente, anzi dicevo che la Turchia poteva essere la vera sorpresa di questo mondiale, però sta sconfitta con l'Australia complica davvero davvero le cose. C'è ancora Fabio Cannavaro, come stai vedendo l'inizio di questi mondiali, l'inizio del percorso degli italiani che sono lì?
6: Con estrema sincerità ti dico che non ho visto Australia-Turchia. Ti dico però che ho seguito con grande attenzione la partita tra Brasile e Marocco, anzi penso che l'abbiamo commentata anche live in alcuni scenari comuni che ci vedono.
0: Infatti fammi passare la battuta, poi la sappiamo tra di noi, che c'è un solo collega che l'ha vista la partita, diciamo, tra che si è svegliato diciamo alle 3 per vedere Haiti Scozia, quello lo sappiamo che c'è uno solo.
6: Uno che giustamente studia, esatto. Chiaramente, insomma, ci come sta. Gli vai a dare torto.
0: Esatto.
6: Però per quel che riguarda Marocco-Brasile invece c'eravamo tutti, e hanno impressionato i calciatori marocchini, oltre che per quelle che sono le storiche doti fisiche, anche per un calcio organizzatissimo, bello, moderno, pressing, riconquista alta della sfera, gestione, assunzione del rischio da parte di tutti i calciatori. Poi ci sono sempre, no, quelle individualità che emergono negli scenari internazionali. Bouadi è soltanto uno dei calciatori marocchini che ieri si sono distinti, sì. Molto giovane lui stesso, non serve studiare nemmeno poi chissà quanto per andarne ad apprezzare le caratteristiche. E ti dico che è stata la classica partita di una squadra, e qui andiamo ad Ancelotti, proprio del tecnico, perché del tecnico ex Napoli, europea, molto più europea, ma vabbè, il percorso di europeizzazione, chiamiamolo così, del Brasile è cominciato molto tempo prima anche che arrivasse Ancelotti, sì, con un calcio sicuramente diverso rispetto al quale magari eravamo abituati dal punto di vista storico, anche in quell'andare a isolare, no, l'esterno offensivo Vinicius, in questo caso poi alla fine si è rivelata comunque un'arma vincente, perché che se ne dica, poi bastava fare accumulare da un lato, andare a mettere in condizione Vinicius di puntare l'avversario, nonostante avesse di fronte Achraf Hakimi, che è uno dei migliori nel suo ruolo. Vinicius spesso e volentieri faceva quello che voleva, ha fatto la differenza non soltanto con il gol. Penso che comunque questo Brasile abbia delle armi importanti. Capiremo già a partire dalle prossime quale potrà essere lo sviluppo per quel che riguarda appunto il nostro connazionale Carlo Ancelotti, attendendo con grande curiosità Fabio Cannavaro. Grandissimo. Sì.
1: Invece ieri si è dimesso dall'Al-Sadd Roberto Mancini, ha pubblicato anche un video con saluti e ringraziamenti. Pensi si stia concretizzando l'ipotesi di vedere Roberto Mancini come CT dell'Italia?
6: A questo punto ci sono dei segnali che vanno in questo senso, segnali non proprio incoraggianti per chi magari si aspettava un qualcosina di diverso, e invece sembra quasi la restaurazione dell'ancien regime dopo la rivoluzione napoleonica. Il problema è che noi ce l'avevamo pure Napoleone, solo che poi non gli andiamo a dare spazio, perché Baldini a questo punto per me poteva tranquillamente continuare in questo suo percorso e chissà magari dare anche qualche soddisfazione. Invece ci si va ad affidare ancora una volta ad un rappresentante di ciò che è stato, qualcuno che aveva anche l'opportunità di portare a compimento un percorso in nazionale, cosa che invece ha preferito non fare, e giustamente per lui, non andiamo a questionare sulla legittimità o meno delle scelte personali, ci mancherebbe altro, però poi dopo si vanno a tracciare le linee, e magari anziché andare a dare fiducia a un allenatore che quando ha avuto l'opportunità ha preferito fare altri tipi di valutazioni più economiche forse che legate ad una progettualità, allora a quel punto perché non puntare su invece su Baldini, che almeno ci avrebbe dato una storia da raccontare.
0: È vero, è verissimo, e magari ci avrebbe anche dato degli spunti in conferenza stampa, perché ce ne offre sempre, e devo dire la verità, tiene sempre fede a quello che è il suo personaggio, molto bravo, molto assolutamente conoscente, ecco, della sua materia, però al tempo stesso anche sui generis quando si lascia andare a certe esternazioni che altri allenatori invece hanno il pudore di non fare, lui invece se ne frega, va detto, lo dico, è un grande su questo, devo dire la verità, si sta prendendo le soddisfazioni che merita. Intanto grazie Vincenzo.
1: Ciao,
0: per essere
1: Vincenzo,
0: stato con noi,
1: grazie,
0: buona domenica, buon lavoro.
6: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Grazie davvero a Vincenzo Credendino, collega di Sport Italia. Siamo arrivati già al momento di un altro piccolo mini break, perché c'è un pizzico di pubblicità, un disco e poi ritorna Sunday Sport.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
9: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
10: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da €150. Impianti GPL a partire da €550. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Rieccoci ancora una mezz'ora insieme, ancora con Sunday Sport, l'informazione sportiva domenicale di KissKiss Napoli. Ancora buongiorno e buona domenica da Vincenzo Perna.
1: E buongiorno e buona domenica da parte di Susi Fiorillo. Vi ricordo i contatti telefonici 342 00 0010 per scriverci i vostri messaggi WhatsApp, 081 546 6873 per telefonare in diretta alle 12:50.
0: Eh sì, ovviamente potete anche farci le vostre domande su WhatsApp, quindi sarebbe esattamente la stessa cosa. Noi tra un po' proseguiamo anche con i nostri ospiti, perché tra un po' avremo ancora di cui parlare in un momento dove, devo dire la verità, però sta succedendo poco in casa Napoli. È inevitabile quando non hai ancora la certezza, perché come direbbe Trapattoni, don't say cat if you don't have in the sack. Diciamo, se non hai effettivamente l'allenatore, è meglio evitare di lanciarti in strategie definitive per quanto riguarda il mercato, nonostante comunque vi abbiamo detto che l'allenatore sarà quello e sarà Massimiliano Allegri.
1: Lo sarà a breve Massimiliano Allegri, che tra l'altro si sente costantemente con Giovanni Manna proprio per parlare di mercato. E noi continuiamo a parlare di Massimiliano Allegri, di mercato. Lo facciamo con il prossimo ospite al telefono.
0: Mister Paolo Specchia.
1: Buongiorno mister.
0: No, mister. Ce l'abbiamo? No.
1: Ce l'avevamo. C'era il mister.
0: Caro
1: lo richiamiamo
0: Simone.
1: Subito.
0: Caro Simone, ci hai fatto lo scherzo. Vabbè, no, va. Ci sta. Può capitare qualche volta le linee telefoniche fanno di questi scherzi, e non ovviamente il nostro Simone Zaccaria, che da buon polpo si sta dimanando con le sue manine delicate tra i telefoni e i tasti, diciamo, della regia. Quindi prima o poi arriverà anche la telefonata per il mister, che credo che abbiamo recuperato, forse. Non riusciamo a capire se prende o non prende bene. Evidentemente la linea. Vabbè, abbiamo qualche WhatsApp magari?
1: Intanto ci chiedono su WhatsApp, quindi al 342 00 00 100, dove potete scriverci le vostre domande, le vostre considerazioni, i vostri pensieri in merito a tutti gli argomenti del giorno. Ma Beuke, ma cosa ne sarà di lui?
0: Bella domanda, perché Sam sta bene a Napoli, l'ha detto più di una volta, ed è un ragazzo talmente sereno. Allora ragazzi, vi racconto una piccola cosa. Noi quando siamo andati alla partita, quella lì dedicata alle leggende del Napoli, a un certo punto noi siamo rimasti bloccati, io, il nostro operatore Flavio Esposito, più altri diciamo operatori dell'informazione, siamo stati bloccati perché non avevamo i pass. Perché purtroppo, diciamo, sul piano organizzativo qualcosa si è pagato,
1: sì.
0: Devo dire la verità, non era proprio tutto fatto benissimo. A un certo punto mi è arrivato sì. Sam Beukema e ha detto: salve, vorrei entrare. No,
1: gli hanno detto di no.
0: No. E lui, la stessa cosa di quando gli dicono ah, non sei andato al mondiale, sei amareggiato, lui fa la stessa cosa anche in quell'occasione, ride. E devo dire la verità, su questo io lo stimo tantissimo. Cioè, uno che affronta tutto con il sorriso.
1: Mostra la sua serenità.
0: Sì, affronta tutto con il sorriso. Ed è una grandissima qualità che secondo me viene apprezzata poco, perché va a passare per superficialità. E invece no, non è superficiale sto ragazzo. Sto ragazzo invece ha davvero una serenità interiore incredibile, che vorrebbe semplicemente mostrare anche nel suo lavoro. Gli dicono: no, sei andato al mondiale. E lo so, ci volevo andare, e si fa una risata. Però giustamente lo sa, se non gioco io non posso andare al mondiale. Se io faccio una grandissima prestazione all'epoca, faccio per dire, all'epoca contro la Juve Stabia da difensore centrale, faccio una grande prestazione in settimana per convincere l'allenatore e andare eventualmente a giocare la partita poi di campionato da titolare, e invece fa giocare un altro e quella partita io non la vinco.
1: È capitato anche in campionato.
0: Esatto. E allora vuol dire che ho fatto tutto il possibile per convincere l'allenatore. L'allenatore non mi vedeva.
1: Non lo vedeva.
0: Ora, prossimo anno resto qui, io ci voglio rimanere, ha detto, sempre con il sorriso. Io voglio stare a Napoli, io a Napoli sto bene. Probabilmente avrebbe voluto aggiungere: non stavo bene con l'allenatore precedente. Boh, vediamo chi arriva e quale sarà il suo destino. Abbiamo Specchia al telefono, mister.
1: Buongiorno,
0: eccoci.
1: Mister.
0: Eccoci, ciao.
2: Buongiorno
0: mister.
2: A voi, buongiorno a quelli che ci ascoltano.
0: Buongiorno a te. Ti giro subito questa considerazione su Beukema, perché hai sentito la parte finale del mio ragionamento. allenamento, vorrei sapere se eri d'accordo.
2: Guarda, sono d'accordissimo, cioè tante volte il giocatore fa di essere apprezzato l'allenatore, ma non li colpevolizzo più di tanto, perché si fanno un'impressione e difficilmente poi sono propensi a cambiarla, anche di fronte a qualche, e magari preferiscono poi quello che secondo loro è un giocatore più affidabile. Però credo che, ecco, l'apertura mentale di Allegri sarà sorprendente, perché molti non stanno inneggiando all'arrivo di Allegri. Io invece credo che, come gestione generale, cioè valutazione del parco giocatori, valorizzazione del parco giocatori e quindi risorsa giocatori più di qualsiasi altro comportamento tecnico, cioè il giocatore va valorizzato. Se io credo nei giocatori sul piano personale, devo poi valorizzare. Credo che Allegri sotto quello possa avere nessun appunto al suo operato, perché nella sua storia sono fatto questo, ha valorizzato i primi giocatori, poi gli schemi, poi i principi, cioè l'uomo giocatore. Io credo che difficilmente si vede una squadra che nella sua complessità apprezza natura che è Allegri, perché esce sempre tra le cose che lo portano sul palmo della mano. Non sempre capita ad altri allenatori.
1: Mister, chi secondo te non è stato, al di là di Beko, ma valorizzato abbastanza ad Antonio Conte e potrebbe invece proprio riscattarsi con Allegri?
2: Ma guarda, Beko è stato quello più vessato nel senso, non per una volontà di farlo, ma perché l'atteggiamento di Conte ne ha minimizzato il valore. Ma lasciami avere un dubbio.
1: Sì.
2: Ma io mi aspettavo molto più da Giovane, ma Giovane ha fatto scampoli di gara, sembrava un altro giocatore. Cioè, visto a Verona, visto 4-5 partite a Verona, fare il terremoto, cioè l'intraprendente, la velocità, saltare l'uomo, visto a Napoli sembrava il parente lontano, cioè neanche il cugino.
0: Io ti dico la verità, no, lui mi perdonerà, perché io gli ho chiesto sempre scusa a Giovane, però io da quando è arrivato l'ho sempre chiamato Cyril, perché per me era un nuovo Ngong, e quella fine farà, secondo me. Perdonami se lo dico, ma io ho un gusto calcistico di quel tipo.
2: Io ho evidenziato un dubbio, cioè io quando ho certezze sposo la causa. Su Giovane ti ho detto Giovane, ho qualche dubbio ce l'ho, però mi sembra molto più apprezzabile e valorizzabile per quello che ho visto. Poi voglio dire questo: Conte nella sua complessità è un allenatore, ma chiede molto, moltissimo ai propri giocatori, al punto che verso qualcuno che magari non ha la stessa energia, la stessa completezza mentale e emotiva, questo è un grosso, direi, riduttivo, perché ne tarpa le ali. E quindi alla fine li dispersonalizza. Ecco, io ho avuto questa impressione, ma non ne sono certo. Se fossi certo direi a chi ha le lettere, io fermato il dubbio, aspetto di vedere se Giovane con Allegri farà lo stesso Giovane che abbiamo visto, non Conte o meno.
0: Vedremo. Intanto, mister, grazie per essere stato con noi.
2: Buon pomeriggio a tutti, buona domenica.
1: Ciao mister, buona domenica. Io in realtà sono curiosa di vedere tanti giocatori con Massimiliano Allegri, perché anche lo stesso De Bruyne lo abbiamo visto, lo abbiamo avuto a mezzo servizio, no, in quest'ultima stagione.
0: Sì, è vero, ma sono tanti i dubbi, bisognerà capire poi l'allenatore che valutazioni farà. Poi è normale che per adesso stiamo ragionando sul nulla, nel senso non sappiamo come vuole giocare. No. Io mi auguro che faccia le conferenze stampa perché così glielo possiamo chiedere
1: e che avrà la possibilità soprattutto di rispondere a più di 3 domande nel post partita.
0: No, nel post partita magari no, però nel pre partita mi immagino di sì, perché lui è uno che parla e poi è uno che soprattutto se gli fai la domanda di calcio ama parlare di calcio, ti spiega tutto senza peli sulla lingua, ti dice se un calciatore sta bene, se un calciatore sta male, se ha avuto problemi con un calciatore, se invece ne predilige un altro caratterialmente. È uno che non ha problemi a dire, perché sa benissimo che quel parlar chiaro è già accaduto negli spogliatoi. E quindi lui poi non ha paura di poter andare davanti ai microfoni e dire quello che pensa, perché quello che pensa l'ha già detto a loro e adesso lo comunica.
1: Può dirlo anche a noi.
0: Quindi lo ritengo comunicativamente, secondo me, il miglior allenatore italiano dal punto di vista comunicativo, per me. Però di comunicazione io ne capisco poco. Mi affido a Vittorio Zambardino, vediamo cosa ne pensa lui. Vitto,
1: buongiorno,
0: buona domenica.
3: Buongiorno, buona domenica. Ho l'auricolare, che problema?
0: Non lo so, ti sentiamo abbastanza bene per adesso, vai.
3: Ok, vai. Allora, che devo dire?
0: No, se dal punto di vista comunicativo, anche secondo te Massimiliano Allegri è il miglior allenatore italiano?
3: È uno che parla, diciamo. Forse anche uno che ascolta, perché ricordo che nel primo anno dei suoi cinque juventini, lui a un certo punto cambiò delle cose, adesso non ricordo, ma dopo un colloquio con i tre difensori, la difesa forte era lui, Chiellini, Barzagli,
0: la BBC, sì, diciamo.
3: La BBC, no? E quindi voglio dire, è uno che da questo punto di vista, che magari, perché il problema non è solo far parlare i giocatori, è anche la libertà di fargli di parola, perché ho l'impressione che questa non ci fosse, diciamo, nell'anno precedente. E io ho un giudizio molto duro, diciamo, non tanto sulla comunicazione, ma proprio sulla gestione umana, dei rapporti umani del gruppo da parte di Antonio Conte. Non ho mai digerito un certo suo modo, che è stato descritto anche da persone, no? Perché a me personalmente non piace l'autoritarismo, credo che la gestione delle persone debba fondare sull'autorevolezza del capo, non sull'autoritarismo. E non è che, voglio dire, si può fare qualsiasi cosa, ma voglio dire, la gente è libera di esprimersi.
1: Certo.
3: Non è vero che non capisci comunicazione, perché questo è un tratto importante. Poi speriamo che sia buono anche, diciamo, nella valorizzazione tecnica di ciò che ha. Io spero che non si incapricci De Bruyne, che io vorrei che De Bruyne andasse via, ragazzi, perché De Bruyne è un ossizio che si paga molto caro, diciamo. Diciamo, quanto è che sono costati quei 3-4 assist che ha fatto quest'anno? Facciamo una divisione.
0: Sono costati parecchio, però è anche vero che quell'infortunio, diciamo, l'ha tenuto lontano
3: per un po'. Per carità di Dio. E quell'infortunio arriva anche alla fine di un periodo nel quale lui giocava tutte le partite, ma insomma su questo ci siamo già dilungati, ed è stato detto anche, sono state dette cose importanti sulle questioni delle rotazioni. Speriamo, però è un anno paradossale, io l'ho anche scritto, insomma, perché questa storia dell'allenatore che non c'è ma non si può dire, lavora ma non è vero, si fa ma non si dice, insomma è paradossale, credo, sì. Che influenzi le operazioni, non è vero che è tutto normale. Scusate. E francamente credo che ci sia da parte del Milan anche un desiderio di creare dei problemi al Napoli. Insomma, il Milan è tra quelle squadre che votò contro, che contribuì a tenere il vincolo sul mercato del Napoli, sì, in gennaio, sì. Se ricordate, e secondo me tra i suoi problemi, nonostante tutti i suoi problemi, si sta prendendo l'ossizio di creare dei problemi al Napoli.
0: Sì, di romperci un po' le uova nel paniere.
3: Parliamo delle uova, sì, è meglio che non lo sia. E poi perché c'è una signora presente oltre a quelle all'ascolto.
0: Giustamente.
3: Quindi, però è così, è una situazione paradossale. E certo, in questo momento non si può chiedere alla società di parlare. La società, spero che abbia detto al Milan, perché poi quando si fanno dichiarazioni ufficiali, ottimi rapporti tra le società, e ottimi rapporti un corno, no?
0: È vero. Senti, Vito, invece sotto il profilo societario, quest'anno sarà molto importante gestire anche il centenario. De Laurentiis ha parlato di un anno da dover gestire, non soltanto di una data. Io vi do una piccola notizia, potrebbe esserci qualche sorpresa in città il 31 di luglio, 31 di luglio sera, per aspettare la mezzanotte insieme. Non vi posso dire nient'altro.
1: Ci è incuriositi però adesso.
0: Non vi posso dire nient'altro, però 31 sera, qualcosa in città. lungomare, non vi ho detto nulla, ok? Potrebbe accadere.
1: Dacci qualche altro dettaglio.
0: No, poi basta.
3: Che non siano le lanterne,
0: se no vi ingolosi. No, quelle no. Però tenetevi pronti. Lungomare, 31 luglio, si aspetta a me.
1: Segniamo la data.
0: E ho detto tutto. Comunque, sarà pure importante vedere le maglie, che mi dicono saranno bellissime. E tante anche, tra l'altro, del Napoli, che verranno presentate soltanto la prima, il 6 luglio. Però sicuramente un anno importante sotto il profilo economico, per crescere ancora e accrescere il brand Napoli.
3: Sì, io, vivendo fuori Napoli, vivo meno le euforie, questo poi, diciamo, accentua il mio carattere che tende a vedere sempre più problemi che, però se c'è questa cosa va benissimo, insomma, se questo, le maglie, tutti i film e i video che si vorranno fare è molto bello, però questo è, diciamo così, l'aspetto interno, vale a dire la festa interna, perché non raggiunge l'esterno. Per l'esterno io vedo un problema, e cioè che non c'è un, diciamo che per due anni Conte si è incaricato di essere faccia del Napoli verso il potere, come diceva lui stesso, no? le magnifiche tre, il potere del nord e soprattutto il nuovo potere federale. Cioè, mi pare che la rappresentanza politica, non dico lobbistica perché non è esatto, è qualcosa di più che lobbistico, la rappresentanza politica del club sia importante, soprattutto nell'anno nel quale Marotta è sempre più forte, la Juventus si attrezza con Carnevali, che peraltro ha un asse privilegiato con Marotta, la Roma non è mai rappresentata, voglio dire, le società devono, probabilmente il presidente pensa di avere lui queste capacità, ma in questo io concordo con quanto ha scritto Massimiliano Gallo sul Napolista, la dico bella chiara chiara, De Laurentiis non sa fare politica. De Laurentiis è un visionario, un grande imprenditore, ma quando parla di questioni politiche, come per esempio quando parla dello stadio, è un trattore, un caterpillar, e tutto
0: sta. Non è un diplomatico.
3: Non è un diplomatico, ma soprattutto è un discontinuo, cioè lui fa una sparata e poi sta zitto. E voglio dire, c'è bisogno di un chierico, nel senso francese di chierico, nel senso politico di chierico, cioè di uno che non dica mai una parola ai giornali, semmai, ma che vada a parlare nei posti giusti, allora, e che abbia il potere di rappresentare la società, perché questo è il punto, perché non ti basta mandare un funzionario, un dirigente PL, no? Puoi mandare, no, tu devi mandare uno che poi ha il potere. E io questa figura nel Napoli non c'è, è stata per due anni Conte, che ha, come dire, supplito, ma perché quello ha una personalità forte e autorevole, per cui quando lui dice ma che significa che il VAR eccetera eccetera, quelle sono parole che suonano nell'ambiente. Allora bisognerebbe avere questo. Il Napoli ha avuto raramente questi personaggi, io che sono vecchio mi ricordo del grande Allodi.
0: Certo,
3: preso da Perlaino, che purtroppo fu poi bloccato da una malattia grave, ma che era un grande da questo punto di vista. Noi ne avremmo bisogno.
0: È vero, e anche qui, Vittorio, il discorso sarebbe lungo, ma purtroppo ti dobbiamo salutare, però ti lascio la nostra buona domenica nel ringraziarti, perché sei sempre gentilissimo e ci segui sempre.
1: Grazie Vittorio, ciao, buona domenica.
3: Arrivederci, io sono anche il bar dello sport.
0: Lo so, ti abbraccio. Ciao, grazie a Vittorio Zambardino, e con il quale per adesso concludiamo i nostri ospiti. Però prima di andare in pubblicità, visto che poi dopo non ci sarà il disco, torneremo subito con
1: il filo diretto allo 081 546 6873.
0: State lì.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parcheggio

0: lo specialista della casa. Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole 365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
6: Crash finale di questo nostro appuntamento con Sunday Sport, l'informazione sportiva domenicale di Kiss Kiss Napoli. Ancora un saluto da Vincenzo Perna.
7: E un saluto da Susi Fiorillo. Andiamo al telefono?
6: Sì, sì.
7: Raffaele, ciao Raffaele, buongiorno.
8: Buongiorno, ciao Susi, ciao Vincenzo.
7: Ciao.
8: Niente, Vincenzo, io chiedo scusa a tutti, non volevo parlare del Napoli in Serie A, volevo parlare del Napoli primavera un attimo.
6: Sì,
7: sì,
8: se
7: sì.
8: È possibile.
6: Come no?
8: Negli ultimi tre anni faremo 2 anni di B, non l'anno scorso, l'altro e quest'anno prossimo.
6: Sì.
8: E l'anno scorso abbiamo fatto l'A che siamo retrocessi.
6: Sì.
8: Ma io vorrei capire da te, perché io faccio questa domanda semplicemente perché io mi sono occupato dei ragazzi del mio paese qua, San Cipriano d'Aversa, per tanti anni.
6: Sì.
8: E quindi ci tengo per i ragazzi. Qual è il motivo di questa non, diciamo tra virgolette, proliferazione di giocatori forti nel Napoli primavera? Perché poi è vero che la primavera non deve vincere per forza il campionato, deve avere i giocatori, però se non ci sono i giocatori buoni si va in B, se ci sono i giocatori buoni non si va in B. Quindi volevo capire, secondo voi tutte e due, perché di questa la colpa è mancanza di volontà e mancanza di competenza? E per ultimo dico questo: se è mancanza di competenza, perché ci sono sempre gli stessi a dirigere questa squadra e non si cambia né allenatore né direttore né niente? Io vi ringrazio ragazzi e questa è la mia domanda per oggi.
6: Grazie a te, grazie a te Raffaele.
8: Buona domenica.
6: A te, grazie mille per averci chiamato. Io ne parlavo prima, la difficoltà proprio di tirar fuori i talenti. E devo dire la verità, anche due argentini presi dal Napoli, era la cosiddetta acqua che non toglie sete, nel senso che tu dovresti fare un progetto sulla tua primavera per sviluppare poi dei campioni, cosa che invece nel Napoli non accade. Si cerca di inserire all'interno di quel gruppo degli elementi in maniera sporadica, in maniera spot, senza però avere un progetto che cresce insieme. Questo secondo me sicuramente non è positivo, perché va a destabilizzare quello che può essere il processo di crescita di gruppo, e quindi diciamo vai sempre a destabilizzare, capito? Inserisco uno, inserisco un altro, inserisco un altro, no, facciamoli crescere tutti quanti insieme, creiamo un po' di gruppo, in modo che poi una volta che si crea quello spirito di gruppo, poi l'individualità emerge. Se poi quell'individualità non c'è, come in questo momento non abbiamo, perché ragazzi, parliamoci chiaro, ci sono tantissimi talenti napoletani, campani, che vanno ogni volta all'estero, tra virgolette estero, io lo definisco così, tutto ciò che è il confine oltre la Campania. Quindi secondo me non ci rendiamo conto che tutti i bravi preferiscono andare fuori piuttosto che rimanere qui, perché si teme di bloccare la propria crescita. Tant'è vero che lo abbiamo visto nel corso degli anni, soltanto Lorenzo Insigne è riuscito ad emergere dalla nostra primavera, per il resto invece siamo stati davvero in grande difficoltà. Secondo me il percorso è questo: individuare una professionalità come allenatore che possa diciamo avere la fiducia del club per instaurare questo progetto, portarlo avanti 2-3 anni e vedere dove ci porta. Se ogni volta invece stiamo semplicemente a cambiare rotta a seconda di come va il vento, a quel punto non andiamo più bene.

0: 342 00 00 100. Invece Adriano ha un messaggio per te. Resto allibito dalle parole di Perna.
1: Vai.
0: Allegri ama parlare di calcio. Sì. Povero Paolo Del Genio, speriamo non ti abbia ascoltato.
1: No. Ragazzi, io e Paolo, cioè voi lo sapete, per me io sono discepolo di Paolo di Paolo Del Genio, è il mio vate. Quindi da Allegri, se gli fai la domanda di calcio, ti risponde. Ti risponde calcisticamente. Poi a te non piace calcisticamente, l'ha detto anche Paolo, non è tra i suoi preferiti, ma non possiamo dire che è scarso. Questo non lo possiamo dire, ne capisce. Comunque siamo arrivati in conclusione, non mi fate nervosire proprio sulla conclusione, perché poi
0: è arrivata la provocazione,
1: devo fare pure le news, mi lasciate innervosito, mentre Simone Zaccaria, che ringraziamo, che ha curato la parte tecnica, se la ride, che giustamente finalmente ha finito anche lui il turno, va bene così.
0: E allora io ti ringrazio, grazie a Vincenzo Perna,
1: grazie a Susi Fiorillo,
0: un saluto a tutti, ciao, buona domenica.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, i carabinieri di Pozzuoli e Quarto sono intervenuti in via Carlo Carrà nel comune Puteolano perché poco prima delle 19 di ieri un 25enne è stato colpito con diversi colpi d'arma da fuoco alle gambe. La vittima, fanno sapere i militari, è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Pozzuoli, dove è ricoverata ma non in pericolo di vita. Indagini in corso dei carabinieri per chiarire movente e dinamica dei fatti. Ha minacciato il padre invece con un coltello per 10 euro. Per un 32enne di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli si sono aperte le porte del carcere. I soldi servivano in tutta probabilità per l'acquisto di droga. L'uomo li ha prima chiesti, ma di fronte al rifiuto ha reagito con violenza. Ha afferrato un coltello e lo ha portato alla gola del genitore minacciandolo di morte. Non contento è uscito di casa e ha danneggiato anche la bici elettrica del padre per poi inoltrarsi nelle strade stabiesi. I carabinieri lo hanno intercettato poco dopo, non lontano dall'abitazione. Finito in manette, ora in carcere in attesa di giudizio. Un'azione all'apparenza senza senso invece quella di un 33enne che ha preso a sassate la caserma dei carabinieri di Secondigliano, periferia nord di Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, si è presentato davanti alla stazione in evidente stato di agitazione. Ha provato a entrare, ha bussato alla porta più volte battendo con un san pietrino contro il vetro antiproiettile. Non contento, il 33enne ha raccolto e lanciato altri sassi. Nel bilancio dei danni, due finestre e un portone scheggiati. Allerta meteo, in arrivo una potente ondata di calore che sta per investire l'Italia e la città di Napoli non farà eccezione. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l'iniziale timido approccio dell'anticiclone delle Azzorre di inizio settimana lascerà presto il passo a una ben più temibile configurazione meteorologica. Un super anticiclone africano alimentato da correnti subtropicali in risalita direttamente dal deserto del Sahara. Nel weekend del solstizio d'estate, domenica 21 giugno, il termometro subirà l'impennata più preoccupante, circa 40 gradi. E chiudiamo con lo sport. Il calcio, esordio vincente al mondiale per Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli vince con la sua Scozia contro Haiti per 1-0. Per lui anche un palo nel primo tempo, ma la rete decisiva la firma McGinn. Nelle altre gare 1-1 tra il big match tra Brasile e Marocco, stesso punteggio tra Svizzera e Qatar, con la squadra asiatica che conquista uno storico punto proprio nella gara d'apertura del suo mondiale. Altro clamoroso risultato invece la vittoria dell'Australia sulla Turchia con la squadra di Montella, travolta 2-0 da quella oceanica. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Nel Black Friday di Euronics Stufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Odino.
1: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

0: la tua prossima auto è già pronta. DaCF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a 149,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Preiveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: ragazzi, benvenuti a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, que están en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami, por Radio Kiss Kiss Napoli, sábado y domingo.
0: Il nostro appuntamento con la grande musica latina, chiaramente Gino Latino e Oscar, da questi microfoni de fuego di Miami. Come stai?
1: Sì, sì, buonasera. Tutto bene? Sì, sì, un pochito di calor, Gino, qui stiamo dentro, e poco nos vamos para la playa.
0: Ma partiamo con questa grande classifica latina, partiamo con la nostra numero 20, Maluma,
1: con su ultima produzione,

0: rica salsa de su última producción, un disco muy variado, salsa, vallenato y también reggaetón un poco, o sea, se llama Volver.
1: Volver, chiaramente torna Maluma qui a Momento Latino, nella nostra super classifica latina Top 20 che ascoltate su Radio Kiss Kiss Napoli sabato e la domenica da mezzanotte a luna in Italia e in Europa.
0: Miami, toda Latinoamérica desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Il nostro grande appuntamento con la musica latina, chiaramente Gino e Oscar, per portarvi in un po' di sole, un po' di mare, no? Nelle vostre giornate fredde, che per chi ci ascolta in Francia, in Germania, tramite DAB.
0: In Europa già sta facendo un pochino di calor, già.
1: Ma andiamo avanti con la nostra classifica, siamo arrivati alla numero 19.
0: Nuovos con questa ricca baciata di Yalil López, más

0: Sabor sabato e domingo.
1: Il nostro appuntamento con Momento Latino, ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate le nostre classifiche, ascoltate tanta musica latina dove? Su Kiss Kiss Latina, che l'ascoltate chiaramente sul nostro sito Radio Kiss Kiss.
0: Sì, come sempre nosotros se lo damos sabato e domingo, Oscar e Gino, e nos vamos con la posizione numero 17.
1: Alla numero 17 troviamo

0: se volete ascoltarci ovunque voi siate, allora scaricate l'app di Kiss Kiss Napoli, così la nostra musica sarà sempre con vosotros.
1: Sì, sì, para que nos escuchen a donde ustedes quieren, descarguen la aplicación Radio Kiss Kiss Napoli para que nos escuchen siempre.
0: Ma siamo arrivati alla numero 16
1: con Jean y Alex con Lo Tenías Callao.

0: dedicada para ti, lo tenías calladito, ¿no?
1: No, guarda, veramente siamo persone che qualsiasi cosa pensiamo lo diciamo in maniera molto tranquilla, molto libera, ¿no?
0: Tú tienes las cosas escondidas.
1: No, non teniamo niente nascosto, anzi siamo abbastanza liberi e vi invitiamo chiaramente a venire qui a Miami a festeggiare i nostri aperitivi qui a Ocean Drive, ragazzi, vi invitiamo pubblicamente.
0: Ah, beh, claro, nos ven siempre, a mí me ven siempre con una rubia, todo el mundo.
1: Siempre, Oscar chiaramente nel suo bar preferito, che è il Mangos, qui a Ocean Drive, quindi quando arrivate qui, chiaramente se siete in viaggio di nozze oppure venite a farvi una bellissima vacanza qui a Miami, pensate che a Oscar lo potete incontrare spesso e volentieri
0: al Mangos preferito, il Mangos tropical.
1: Ma noi continuiamo con la musica latina, chiaramente a farvi compagnia ogni sabato e domenica, la nostra super classifica che vi tiene sempre muy, muy caliente. Andiamo avanti, siamo arrivati alla numero 15.
0: Come sempre, nosotros le damo muchos estrenos y nos vamos con Fresco con su última producción. Quédate.

0: artista cubano che vive a El Salvador, insomma, ha fatto tanto, tanti successi, ma tra cui questa è una nuovissima canzone che troverete all'interno di Momento Latino.
1: Sì, però è cubanissimo, 100%.
0: 100%. Salutiamo Fresco, che prossimamente l'avremo in diretta con noi qui a Momento Latino, ma andiamo avanti con la nostra classifica. Salutiamo tanti amici che ci stanno ascoltando, salutiamo il nostro amico Massimo Cappiello che ci ha mandato tantissimi saluti, salutiamo Vincenzo Petrucci che ci segue da Napoli, veramente abbiamo tanti amici che seguono Momento Latino Hits.
1: Sí, un saludo muy especial a toda la gente que está en sintonía siempre con nosotros. Y nos vamos con la posición número 14 con Nicky Jam.

0: Mercato Latino, ma ne approfittiamo per salutare le nostre amiche di Caserta, del portico Rendezvous di Caserta, e chiaramente al nostro amico Gianni Vendemmia che ci ascolta sempre.
1: Sì, come sempre, sta sempre in sintonia con nosotros il sabato e domingo.
0: The Angels of the Night. Ma con

0: gente linda de Latinoamérica.
1: Andiamo avanti con la nostra super classifica latina, ragazzi, ma siamo arrivati alla numero 13.
0: Y nos vamos por un pendejo no se llora con Manuel Turizo. Otra.

0: Ultimamente si è dedicato molto alla bachata e al merengue.
1: Veramente uno degli artisti che insomma ha fatto tantissimo e fa ancora molta musica urbana e ha avuto tantissimi successi. Questa volta negli ultimi anni si sta dedicando un po' alla bachata. Ma bueno, non solo lui.
0: Todo el mundo. Se ha dedicado a la bachata y el merengue. También ahorita, últimamente en Italia, dice que hay dos cantantes italianos que están cantando merengue.
1: Veramente ci sono tantissimi artisti anche italiani che si stanno un po' avvicinando a questo genere tropicale. Questa è una cosa molto importante, anche un

0: creciendo mucho a nivel mundial.
1: Ma andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 12.
0: Y nos vamos con Randy Malcolm, el cantante de Gente de Zona, junto a Diana Fuentes con Química.

0: Oscar, chiaramente questa canzone è dedicata a una bellissima donna che tu desideri. Quante volte hai dedicato questa canzone a qualche tua amore?
1: Tu sai a chi deseo ahorita io? La bailarina de Manuel Turizo, la deseo.
0: Veramente è diventato per te un incubo questo fatto, ne parli sempre.
1: Yo tengo que salir con ella, con Lilian.
0: Tengo que salir con ella,
1: ya me lo metí en la cabeza.
0: Quante volte avete dedicato questa canzone alle vostre mujer? Ragazzi, scriveteci a Momento Latino, raggiungeteci sui nostri social. Ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina, siamo arrivati alla numero 10.
1: Y vamos con el conejo Bad Bunny con Nueva York.

0: Vi aspettiamo qui a Miami, tra poco parte il nostro aperitivo qui a Ocean Drive, chiaramente tutti i bar sono pronti per il nostro chiaramente cocktail. La nostra classifica messa in filo di fusione durante la nostra messa in onda su tutti i bar, quindi tutti i turisti stranieri che sono qui ci ascoltano.
1: All'abierto, all'abierto, la gente non può salutare.
0: Noi ci siamo già trasferiti qui nel gabbiotto qui a Momento Latino, nel gabbiotto di fronte Casa Versace per trasmettere Momento Latino on the Beach, molti turisti che passano e fanno anche qualche foto, Oscar.
1: Claro,
0: fermata
1: claro.
0: Qualche bella ragazza.
1: Sì, siempre, siempre. Tu sabes che aquí está lleno de turistas.
0: Ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina.

0: questa canzone, questa salsa romantica.
1: Sì, salsa romantica muy a los años 90.
0: Veramente è stata una delle canzoni che è salita anche tantissimo qui a Momento Latino, ma rimane con noi già da moltissimo tempo, una bellissima salsa romantica, una bella poesia.
1: Sì, una poesia d'amore. Sì, una canzone di amor, come si dice.
0: Ragazzi, ma se volete ascoltare tutta questa musica, chiaramente seguite Kiss Kiss Latina, la nostra radio web che potete trovare sul sito Kiss Kiss.
1: Y nos vamos con la posición número 7 con Belé, de la nueva generación del mundo urbano. No tiene sentido.

0: Directamente dalla Colombia, Belé, ¿te gusta?
1: Sí, es uno de los cantantes jóvenes que está yendo muy fuerte a nivel mundial. Me parece que junio y julio está en tour en Europa.
0: Ah, chiaramente è partito anche il tour di Belé, che non solo sei in Europa, sta girando un po' tutto il mondo. ¿Te gusta questo artista?
1: Sì, modesto, claro, giovane. Claro. Bueno, ahorita, ¿sabes quién está en Europa? Bad Bunny. Me parece que ya hizo un primer concierto
0: en
1: Barcelona y me parece que hizo 68.000 pagantes.
0: Mamma mia, toccherà chiaramente anche Milano, lo avremo
1: sí,
0: anche
1: Milano,
0: in Italia.
1: Milano. Dos fechas, dos días seguidos en Milano.
0: In Milano. Chiaramente Bad Bunny, uno dei personaggi latini più importanti, come abbiamo già detto precedentemente, arriverà in questo grande tour e chiaramente arriverà per la prima volta in Italia e sarà con due date a Milano. Ma andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 6.
1: Y nos vamos con esta nueva entrada de Tito Nieves, como lo llaman, el tenor de la salsa. Bailemos con esta rica salsa.

0: Tito Nieves, non solo il tenore, anche il Pavarotti della salsa, no? È dimagrito un po', Tito Nieves.
1: Sì, sì, sì, è arrivato.
0: L'abbiamo incontrato a Miami qualche anno fa, è stato qui con noi e l'abbiamo visto molto dimagrito.
1: Sì, sì, ha rebajado mucho, sta flacco, come si dice.
0: Tito Nieves, che è tornato chiaramente in classifica, questa canzone è molto bella, questa salsa si chiama Bailemos.
1: Sì, bellissima canzone, ti chiedi già di dire una curiosità. Todos los salseros, Gino, tienen ya casi más de 70 años. Estaba viendo la edad de todos.
0: Sí, veramente i grandi salseri che hanno fatto la storia e veramente sono tutti molto adulti, no? Hanno fatto
1: todos. Estaba viendo el otro día la edad de casi todos, 70, 76, 80. Bueno, pero el rey que tiene más edad, ¿sabe? Willy Rosario, 102 años.
0: Mamma mia, veramente hai fatto una bella ricerca, no, sugli anni. Willy Rosario è
1: 102 anni, lo dico in italiano, perché 102 años y todavía canta.
0: Canta ancora, riesce a cantare ancora bene.
1: Sì, sì.
0: Ragazzi, torniamo alla classifica latina, siamo arrivati alla numero 5, dove troviamo un altro grande storico, Daddy Yankee.
1: Con Bizarrap, el argentino, con Music Section 066.

0: Latino con Music Session volume 66.
1: Sí, sí, bellísima. El regreso, como se dice, de The King. Y nosotros le damos siempre novedades aquí en Momento Latino. Es el party del fin de semana, sábado y domingo, por Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Salutiamo tanti amici, ma salutiamo anche la nostra Martina che ci ascolta da Udine, chiaramente è una nostra fans di Momento Latino.
1: Martina, che sta incominciando, saludos.
0: Che sta incominciando a ballare salsa, lo sai?
1: Sì, sì, anche sì, sta, las primeras armas, come si dice.

0: ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate la nostra radio web Kiss Kiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it.
1: Sì, sì, esta canzone. Esta canzone, Gino, tu quando pasa una linda mujer, ¿cómo le dices?
0: ¿Dónde?
1: Cuando pasa de frente de ti por la calle, ¿cómo le dices? Yo cuando le digo, cuando pasa una bellísima mujer, yo le digo, ¡qué mamacita!
0: ¡Qué mamacita! ¡Qué bella ragazza!
1: Bueno, son dicho.
0: Ragazzi, siamo a Miami, sì, que son tantissime ragazze bellissime che ci stanno aspettando.
1: Son dicho en español, latino, muy caribeño.
0: Eppure Oscar riesce ad avere ancora un grande fascino con le turiste. Dovete vedere che qui lo stanno aspettando per le foto. Oscar comunque rimane sempre, anche tu rimani sempre giovanissimo, sai Oscar? Ah, abbiamo parlato, claro, prima dell'età, sì, che passa.
1: Sì, sì, la età vuela, però bueno, aquí estamos.
0: Ma andiamo avanti con la grande classifica, siamo arrivati quasi alla fine, adesso siamo sul podio, le ultime tre. Numero 3, Luis Fonsi insieme a Fade.
1: Con Cambiaré, con esta rica salsa.

0: Gino, ¿te acuerdas con Despacito cómo fue una hit mundial?
1: Una hit mundial insieme a Daddy Yankee, veramente è stata una grande canzone, una delle canzoni che ha fatto miliardi di visualizzazioni.
0: Por quantos años se escuchó? Dos o tres años.
1: Mamma mia, veramente è stata con noi in classifica tantissimo tempo, veramente è stata una delle canzoni
0: Pero
1: più importanti.
0: Pero todavía mucha gente lo escucha, sabe? Yo veo que mucha gente su Spotify, sui social la escuchan.
1: Ragazzi, ma siamo quasi alla fine di Momento Latino, siamo arrivati al numero 2.
0: Y nos vamos con el rey de la salsa, Marc Anthony, junto a Nati Peluso, como en el

0: Sicuramente Marcantoni rimane il Salsero che ha dei numeri altissimi, no? Il Salsero di oggi è uno dei personaggi che, insomma, ogni volta che esce con qualche canzone, anche se a me questa canzone non è che mi piace tantissimo. Te gustati?
1: Bueno, sì, muy tipo romantica, una salsa romantica un pochito más lenta.
0: Però è una canzone che funziona molto e a Momento Latino la troviamo alla numero 2.
1: Claro, nosotros le tenemos que dar siempre las novedades que salen a nivel mundial.
0: Ragazzi, passiamo quasi alla fine di Momento Latino. Adesso dobbiamo ascoltare solo la grandissima number one.
1: Romeo Santos, Prince Royce con Ay San Miguel.

0: il principe e il re della baciata, no? Il principe, il Prince Royce, il re della baciata rimane sicuramente Romeo Santos.
1: Che gran unione!
0: Che grande unione! Hanno fatto questo album insieme, tantissimi successi, sono in tour in tutto il mondo, arriveranno anche in Italia prossimamente. Non possiamo dire nada, no?
1: Sì.
0: Ma termina qui il momento latino, grazie per essere stati con noi, vi lasciamo.